96.9 Alkogar Radio Bali bareng Devi Kartika di Ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Stay tune terus.